Tocco fare sempre un altro piano. Se posso mangiare la gemma di son, cerco ma da chi piano a play home. Avevi di sorrisate, non sono di decci tu, ma in atto ma sto pure piano, da che buona spa. Se posso I'm going to go to the next one.